0: Rare and Well Done, hosted by Herr Preddy and Monsieur Smoa.
1: Feel my soul. Pop your hands, brother, brother. Time to stay. Pop your hands, brother, brother. Suda funk e suda flow. C'è Panto che trasmette nella giungla col suo groove. Ma chi caccia co? A sud del funk, a sud del flow. A sud di questa terra puoi trovare le radici. Questo è Feel My Soul. A sud del funk.

0: perso, pure a capo, non ce la verso. A 15 anni i primi passi con i nastri, ho ancora dischi mille rime per gli incastri. Tu suda funk, suda flow, c'è Panto che trasmette nella giungla col suo groove. Ma chi caccia co, a sud del funk, a sud del flow, e a sud di questa terra puoi trovare le radici. Questo è Feel My Soul, è la tua testa che si muove, senti il soul tra le mani, trovi il sole di tre mari, metti amore in più, sei tête à tête col mio groove. Svappo su, tra gli glue, brucio come viene a sud, pur quando piova. Clap your hands, brother, brother, se ti piace, Feel My Soul. Se vuoi funk, senza soul, va tranquillo co. Comune culto come i dischi diventano mixtape, detto tra di noi resta il sole, se lo sai mo, lo sai, tu suda funk, suda flow, c'è Panto che trasmette nella giungla col suo groove, ma chi caccia co, a sud del funk, a sud del flow, a sud di questa terra puoi trovare le radici, questo è Feel My Soul. Clap your hands, brother, brother, quando dico Feel My Soul, se ti piace come suona Feel My Flow, mo. Clap your hands, brother, brother, Feel My Soul, se ti piace come coach, Feel My Flow, oh.
1: What is your definition of soul?
2: Soul is a deep expression of exactly what you feel inside, and the way you present it is definitely important.